0: Escuchas Mix FM Radio 98.9,
1: la radio de la comarca.
2: Buongiorno, buonasera, los signori y la principessa. Non capito l'italiano, ma italiani della zona. Il bambino, Don Patricio e Crucica Funotti.